Yeah.

via, non dita, non temi, non aspettare, cruel, ma sai.

0: Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio! Silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!
1: Partiamo!

tue vanne, se in memore la mia clemenza plia, faccio di te, ascoltami, odio un

Dio che un po' potrebbe, di chi? Di stesso morto in tasca, chi sta?

aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

0: ti more omai, libera in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, di tender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano!
1: Combatti!

In testa cadete, signor di Ceprano! E sbuffa, vedete? Così! Così non è sempre! Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta! Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orlo né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?

0: onesti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

fantasia e vedo giù. Se volete, io non vi perdo. Prima la ragione. Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le m

venir potessi. Vediam. Quiva un ritratto su ciel non v'è. Nulla e ne disse, nulla promisi.

0: gli articoli, ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone inutile, lasciate star.

bene, parlo sul serio. Vedi, prendete.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanime di semidei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobli, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandobli, scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Passiamo a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversi insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un po' sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

0: Eva mia li son più smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fagli e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mille mor. Questo maragno do il tuo cor, casca

0: smentisco.
1: Mi sporco, pare al gentiluomo.
0: Franzo,
1: pezzente,
0: messa,
1: barbil.

0: una sirona di vento e s'accorda nel magico tempo. Tra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va nei sospetti,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: cuore, abbandoni
1: e tenga il maglianimo bello, e folleggi chi nulla paventa per sé.

qui aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'altro dell'oracolo, della gran nave al più.

0: per un disco legge si scherzi, sì, ma è la vita più rara non è.
1: La protega,

Vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al capo

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradigirebbe col minestrarde schiaffi. Tacete, umili siamo le donne, soffra se veda preferirsi